la da do. Skiddle bip di bop bop bop di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

Son, get ready for this scat sermon I'm gonna give you here. Look out now. Skippin' to give him to pop up and to go to the skinny boot to say the beating about the dodgy dotty. Skinny booty pop to the beating up to the world. Skinny booty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty d